today. Tante senta fratto, non so che senta Dio. Voni questo villaggio, maldenato per sfuggire all'inquisizione. Sono strega votate e sottana. Sono strega votate e sottana. Donne crudeli, senza Dio. Sono strega votate e sottana. Sono strega votate.

Sanisteda, Fatate, Satana. Donistene, Sentitio, Ovone, Presto, Venaggio, Abandonato, Associa, Posizione. Stella, Stella, Sono Stella, Fatate, Satana. Senza Dio, Rivolo, Cristo, Fenaccio, Abbandonato, a Inquisizione. Strega,